sono in mandire, non sai come te sei stanziato. Alleluia, sei sentito, che te ne dà un tempo, cioè a te mi hai che ogni senza io non ho un tempo, mi do la tomba.